0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: Da Ashcare, prendersi cura significa rispetto, gentilezza e conforto. Offriamo un'assistenza eccezionale a domicilio, centrata sulla persona. Ashcare aiuta gli anziani a vivere con dignità e fiducia. Per un'assistenza agli anziani compassionevole che venga dal cuore, visita ashcare.org.au o chiamateci al 1800 274 227.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto.

0: Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.

A tutti i nostri gentili ascoltatori, buongiorno e benvenuta a programma Luce e Vita Oggi. Questo è su Radio 3 ZZZ 92.3 FM. Io sono Teresa Maisano e sarò con voi per un'oretta e ho tante belle cose preparate per voi, e a parte quello che dico io c'è Tom Padulla e Gennaro Cozzi. Ma per iniziare metterò una canzone.

Ma ancora, perciò andiamo a una notizia. Il premier Ben Carroll si è impegnato ad aprire 10 cliniche dentistiche pubbliche gratuite se verrà rieletto a novembre. In un lancio soft della proposta elettorale del Partito Laburista, incentrata sul costo della vita e sulla salute, chiunque potrà accedere alle cliniche senza appuntamento. Il governo ha dichiarato che avranno la capacità di trattare oltre 100.000 pazienti all'anno a un costo di 230 milioni di dollari in 3 anni. La ministra della Salute, Ingrid Stitt, ha detto all'ABC che alcune delle cliniche potrebbero essere operative a partire da luglio 2027. Il governo non ha confermato quando tutte e 10 saranno pienamente operative. Il signor Carroll, che ha assunto la leadership il mese scorso, ha guidato un raduno elettorale nei sobborghi nord-occidentali di Melbourne sabato mattina, mentre il Partito Laburista cerca di invertire le attuali tendenze elettorali e vincere un quarto mandato. Al momento la lista d'attesa per l'assistenza odontoiatrica pubblica, aperta solo ai residenti del Victoria idonei, come coloro che possiedono una tessera sanitaria, è superiore a 12 mesi. Il governo ha affermato che questi servizi esistenti, che ogni anno trattano decine di migliaia di residenti del Victoria, continueranno. Il governo ha affermato anche che 7 cliniche disponibili per tutti aprirebbero a Melbourne e 3 nelle regioni del Victoria. Le loro ubicazione e i dettagli sul personale necessario saranno annunciati nelle prossime settimane. Secondo il piano, i pazienti potranno ricevere controlli e trattamenti gratuiti come otturazione, terapie, canali ed estrazione. I pazienti urgenti saranno trattati per primi. Il governo statale prevede che alcune delle cliniche dentistiche dovranno essere costruite, ma altre potrebbero essere collocate insieme ai servizi esistenti come le cliniche di cure urgenti. Passiamo alla seconda notizia. Come avete sentito già nelle scorse settimane, giorno 12 di settembre, abbiamo la riunione annuale dei membri di questa stazione radio. Possibilmente tutti i membri attuali, dico attuale perché per varie ragioni tante persone pensano di essere membri, ma il membership dura soltanto un anno. Se poi non si rinnova, scade, e anche se viene alla riunione non può partecipare. Ora, voi sapete che avete pagato dopo. Se avete pagato dopo agosto l'anno scorso, siete membri, altrimenti vi potete registrare per l'anno prossimo. La riunione si terrà nella sala della chiesa Vantage Points e si trova al numero 80 Herrick Road, Kilo Park. Adesso, per quelli che si vogliono fare membri della radio o perché vi è scaduto il membership o che siete nuovi ascoltatori, siete sempre benvenuti. Adesso è facile farlo online su www.3zzz.com.au o si può chiamare Vanessa alla stazione al 94 15 19 28 e pagare con la carta bancaria, oppure andare direttamente alla stazione al 309 Albert Street, Brunswick, e pagare in contanti o con FPOS. Per piacere, fate attenzione, controllate se il vostro membership è attivo o è scaduto da poco, perché abbiamo trovato alcuni che non hanno rinnovato da più di 2 anni. Allora, se siete uno o una di quelli, non rinnovate il vostro membership, ma fatelo nuovo, altrimenti se rinnovate il computer vi mette indietro da più di 2 anni.
e non, rinnovandolo, ma fatelo nuovo, altrimenti se rinnovate il computer vi mette indietro, cioè vi fa pagare cominciando da quando avreste dovuto pagare e non vi risulta pagato per l'anno prossimo. Se un membro non paga per due

2 anni, il computer lo cancella. Infatti alcuni non risultano più nell'elenco dei membri e dicono che non hanno ricevuto la lettera d'avviso del rinnovo. Ma troppe cose sono successe per via del Covid e altro, e l'ufficio dice di aver mandato sempre le lettere con l'avviso del rinnovo. Tanti dicono di non aver ricevuto, ma adesso come si trova la verità? Non sappiamo. Angela con i suoi problemi non ha controllato e adesso ci troviamo molto giù con i membri. Perciò vi prego, se volete che il programma continua o lo ascoltate voi o qualcuno che ha bisogno di sentirlo, fatevi sentire, così mettiamo di nuovo tutto a posto. Se siete sotto i 60 anni oppure avete di più e lavorate, costa solo $16 per un anno, e se avete più di 60 anni o avete diritto di sconto, costa solo $11, perciò non è un granché. Allora, se siete d'accordo, vi potete sistemare e pagate per un anno e così continuiamo. Adesso cercavo a Padulla non chiama, allora andiamo un'altra canzone.

0: Una bella canzone. You're beautiful in my eyes, anche se in inglese. Adesso abbiamo Tom in linea. Tom, ci
1: mi senti? Dispiace che sono un po' in ritardo, ma non fa niente. Voglio soltanto annunciare oggi, voglio annunciare subito, che stamattina è uscito all'ora, a pagina 5 ci sono due articoli miei, uno su Pino Bosi, che ormai non c'è più, e un altro su Roberto Severini, che si trova in Italia adesso. Quindi sono due articoli da guardare.
0: Forse li leggerò la prossima volta che sarò qua.
1: No, questa volta io no, continuo con la storia, perché siamo arrivati...
0: No, io la posso leggere, non tu.
1: Ah, va bene. Allora, posso cominciare?
0: Sì, sì, vai.
1: Questa volta, dopo la Rivoluzione francese, c'è un uomo che è nato in Corsica, che due anni prima la Corsica è passata ai francesi, poi eventualmente, siccome lui è nato nel regno dei francesi, è diventato poi re della Francia e anche imperatore. Quindi questo si chiama Napoleone Bonaparte. Allora, ecco qua un po' su quest'uomo nuovo a quei tempi. La Rivoluzione francese indicò all'Europa i nuovi principi democratici. La speranza cominciò a palpitare nei cuori degli uomini giusti, ma i sovrani assoluti degli altri paesi europei temettero per la propria potenza e per la propria vita. Quindi il problema politico si allarga un po' con la democrazia che arriva, che la gente vuole la libertà, vuole l'uguaglianza e vuole tante altre cose. Mentre prima seguivano esattamente quello che diceva il re e basta. Non c'erano altre alternative. No. Si unirono quindi per abbattere la nuova Repubblica e i suoi ideali. La Repubblica chiamò allora i suoi cittadini alle armi. Essi erano mal vestiti, mal nutriti e male armati, ma decisi a combattere per la libertà. Ad un giovane generale, Napoleone Bonaparte, nato in Corsica, toccò l'avventura di essere inviato a comandare le truppe francesi che combattevano in Italia contro gli eserciti piemontese ed austriaco. Appena arrivato, Napoleone rincuorò i soldati stanchi e affamati, promettendo loro gloria e ricchezza. Con questo esercito piccolo ma entusiasta, egli batté fulminamente il nemico, quindi riuscì a vincere contro eserciti che erano ben pagati, ben guardati, eccetera. Questa gente non aveva niente, però hanno vinto lo stesso. E quindi entrò a Milano acclamato dal popolo come un liberatore. Quindi Napoleone, giovane, sotto i 30 anni, arriva lì e la gente è sorpresa vedendo questo piccolo uomo che ha tanta forza e volontà ed è riuscito a combattere contro gli eserciti piemontese e austriaco. Allora, altri stati si aggiunsero alla Lombardia e fu fondata la Repubblica Cisalpina, che adottò la bandiera tricolore simile a quella francese, ma con il verde invece del blu. E quella è la bandiera che noi abbiamo adesso. Molti italiani videro in Napoleone l'uomo che veniva a portare nella vecchia Italia i nuovi principi di uguaglianza e di libertà. In verità Napoleone stava a cuore solo le sorti della Francia e non esitò a imporre forti tasse per dare ai suoi soldati le ricompense promesse e a svuotare anche molto dell'arte che esisteva in Europa, in Italia a quei tempi. Inoltre fece requisire e spedire in Francia molti capolavori artistici. Quindi non fu un liberatore affatto, ma insomma le cose cambiano poi con il tempo. Intanto nel sud si formava la Repubblica Partenopea. Il re di Napoli, temendo l'arrivo dei francesi, era fuggito in Sicilia. Quindi la Repubblica Napoleone includeva anche la Sicilia. Allora, cosa succede subito dopo di questo? Ha tanto successo questo Napoleone Bonaparte che in Francia lo vogliono, si fa votare, non so quello che è successo, però diventa il primo console della Francia. Napoleone, di ritorno in Francia, fu acclamato come un eroe, come ai tempi dei romani. Poco dopo, con un colpo di Stato, si fece nominare primo console della Repubblica. In pochi anni egli, con la sua grande abilità militare, riuscì a battere gli eserciti di quasi tutti i sovrani d'Europa. Come console politicamente si dimostrò intelligente e abile quanto lo era stato come generale. Riuscì a riportare la pace fra i francesi, divisi dai vecchi rancori. Promulgò il codice, cioè la raccolta di tutte le leggi nate dalla rivoluzione, creò opere di canalizzazione delle campagne, opere portuali, fondò la Banca di Francia, riuscendo a risolvere la pace dalle misere condizioni in cui era caduta durante i terribili anni della rivoluzione e dell'invasione straniera, e anche poi dal fatto che la Francia si era impoverita con dare l'aiuto all'America e con lo sperpero di denari e di risorse dagli aristocratici. Posso continuare o mi fermo là?
0: Ancora un poco poi.
1: Allora, questo cioè, da generale, da caporale praticamente, lo fanno poi sergente generale subito, diventa primo console della Francia. Cosa succede? Che poi con il suo esercito va fuori a conquistare altre nazioni e quindi non è più il regno di Francia, diventa l'impero della Francia, imperatore dei francesi. Tutto questo lo rese a tal punto celebre e forte che egli decise di farsi proclamare imperatore dei francesi, dimenticando che aveva promesso loro di rispettare i principi della rivoluzione e della Repubblica. Ma Napoleone si sentiva invincibile, fece venire il Papa da Roma e in una solenne cerimonia si fece incoronare imperatore dei francesi. Anzi, egli stesso prese la corona dalle mani del Papa e se la pose sul capo, quindi incoronò sua moglie imperatrice. Questo mi fa ricordare a Henry VIII dei britannici, dell'Inghilterra, che lui praticamente si ritirò, non voleva il Papa come capo dello Stato, perché dovevano pagare poi le tasse a lui, e quindi decise di far via con il Papa e diventare protestante praticamente. Ed è stato così fino da allora, da Henry VIII. Quindi questo Napoleone, cioè, aveva delle stesse idee, dice: sono così bravo io che si vede che Dio mi vuole come imperatore, vuole che io seguo lui, ma sono a capo dello Stato e non della parte religiosa. Quindi se ci fermiamo là, lo lasciamo a questo Napoleone come imperatore, e come nelle montagne, quando si va su fino all'apice, poi la prossima volta si deve cadere giù per forza. E quindi vedremo la caduta di Napoleone nel prossimo segmento della radio con Teresa Maisano. Va benissimo.
0: Ok, grazie.
1: Vuoi dire qualcosa su questo?
0: Grazie, Tom.
1: Interessante o no?
0: No, stavo pensando che si va su e giù sempre. E chi va su, chi
1: sempre
0: va giù.
1: Sempre si va su e giù. Stiamo andando su e giù adesso su. Anche noi.
0: Tante volte succede,
1: ma
0: così.
1: Anche noi stiamo andando giù un po'.
0: Comunque, grazie Tom.
1: Ok, ciao Teresa.
0: Buon pomeriggio, ciao.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ok, ciao a tutti. Ciao.
0: Adesso un'altra canzone.

Infatti, questa vita passa e se ne va, e questa è la vita. Siamo qua per un periodo come un fiore d'erba, dice la Bibbia. Se come un fiore d'erba nasce, diventa bello e poi si appassisce e finisce. Però noi abbiamo la speranza della vita eterna, allora questa è una bella speranza che non pensiamo che è finito tutto là. Comunque adesso andiamo a un'altra notizia. Sono adesso le ore 13 e 32 minuti. Siete in ascolto di Radio di Luce e Vita Oggi su Radio 3 ZZZ 92.3 FM. Un'altra notizia, questa adesso devo fare. Così, altrimenti ho tanto preparato, poi non posso scrivere, non posso dirle tutte, allora vado a questa che mi ha fatto un po' di, mi ha attirato la mia attenzione, questa donna che ha cominciato a lavorare come faccio io così, con volontaria. Allora, questa è Deborah Mailman, è pronta a diventare la prima persona indigena ad essere introdotta nella Hall of Fame dei Logie Awards. Significa tutto, dice Mailman, un'attrice Bijara e Maori dell'IBC, Radio National Hawaii. Per me e il nostro gruppo questo non è solo un riconoscimento per me, è un riconoscimento per tutti coloro che sono venuti prima di me, che hanno cambiato le cose affinché qualcuno come me possa fare il lavoro che sto facendo. Domenica Mailman diventerà la sesta donna ad entrare nella lista in poco più di 40 anni. Dopo le recenti inductees, Rebecca Gibney nel 2024 e Magda dal 2025. I tempi stanno cambiando, fortunatamente, ma siamo nel 2026, dice Mailman. Essere la prima persona indigena era da tempo necessario, non solo per me, ma per chiunque in questa industria. Mailman vede questa tappa come un riflesso di come la televisione sia cambiata negli ultimi 10-20 anni, da dove provengono le narrazioni più emozionanti e dal settore aborigeno e dei Torres Strait Islands. Dice, sta semplicemente diventando sempre più forte. Mailman ha vinto il suo Logie più recente nel 2024, aggiudicandosi il premio come migliore attrice protagonista in un dramma per aver interpretato la politica ribelle Alex Arvin nella serie Total Control dell'IBC TV. Un pochetto di musica.

Allora, la stazione ci prega di parlare a voi per via della Radiothon. Questo sarà in ottobre, però cominciamo a metterlo nella vostra mente. Questa è la tua stazione, 3ZZZ, la tua voce, le tue storie, la tua comunità. Per anni 3ZZZ ti ha portato musica, storie e voci da ogni angolo del mondo, qui a Melbourne, su 92.3 FM. Ma la radio comunitaria non esiste senza una comunità. Quindi ora tocca a te farti ascoltare. Sostieni oggi il Radiothon di 3ZZZ e aiuta a mantenere viva, locale e prospera la radio multiculturale. Perché ogni dollaro che dai aiuta a mantenere la tua comunità in onda. Dona oggi sul sito web di 3ZZZ o chiama il 94 15 19 23. Rimani connesso, fatti ascoltare, rimani radio comunitaria 3ZZZ, portando il mondo a te. Questo comincia a ottobre, però ci hanno detto cominciate a dirlo, almeno lo diciamo una volta ogni tanto, se non troppo spesso, così non vi stancate, diciamo. Ma da adesso vi potete continuare a, cioè vi potete iniziare a prepararvi.

Adesso andiamo a un cantico prima che ascoltiamo Gennaro. No, non questo, non questo. Sì, questo.

0: Pronto, Gennaro?
1: Posso andare?
0: Sì.
1: Benissimo.
0: Sei in onda.
1: Benissimo. Sì, benissimo. Quindi, cari amici ed amiche, buon pomeriggio. Come state voi tutti? Io mi auguro forti, sia nella carne che nello spirito. Quando il nostro essere si apre a ricevere la parola di Dio, sta sempre bene, anche se a letto malato. Perché? Perché, come dice l'Apostolo Paolo, un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria ci attende. E ci attende in quel regno che Gesù ci sta preparando e nel quale ci introdurrà al suo ritorno. Sapete, è un po' difficile scegliere quelle porzioni della parola di Dio che possono essere di maggior beneficio a noi tutti, però ce n'è uno in particolare che mi è salito in mente qualche giorno fa. E perché no? È l'epistola o la lettera di Paolo agli Efesini. Una lettera corta, appena 6 capitoli, ma piena di interessanti pensieri. Adesso ve ne leggo parte del primo capitolo, i versi che vanno dall'1 al 14, che esamineremo come al solito verso per verso. Dunque, Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signor Gesù Cristo. Questa è un'apertura classica di Paolo, che poi segue lo standard del modo di scrivere di allora. Qui lui si introduce come apostolo di Cristo Gesù. L'apostolo è una figura particolare, una figura di profondo impegno, una figura che rappresenta chi lo ha chiamato, deve rappresentare chi lo ha chiamato. Tra tutti quelli che lo seguivano, Gesù ne scelse solo 12 per incaricarli della missione di portare l'Evangelo al mondo. E Paolo stesso dirà, per giustificare il fatto che lui si dichiara apostolo, lui stesso dice: io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ed in questa lettera lui si presenta ai fedeli che sono in Efeso, chiamandoli santi. Vedete, la parola santo significa separato, appartato, messo a parte. Ed infatti Gesù disse ai suoi discepoli: essi non sono del mondo. Quindi la loro figura spirituale li mette a parte di questo mondo che appartiene al maligno. E così anche noi, in quanto apparteniamo al nostro Dio, siamo santi, anche se non siamo ancora perfetti, anche se non siamo ancora come noi stessi vorremmo essere. Non è vero? Dunque Paolo, dopo aver indirizzato la sua lettera agli Efesini, cioè agli abitanti di Efeso, che era un'importantissima città romana dell'Asia Minore, presenta loro le benedizioni di Dio Padre e di Gesù. E poi continua con un pensiero lungo ma importante, che leggerò punto per punto. Ascoltate. Benedetto sia l'Iddio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Benedetto sia il Dio. Perché? Perché ci ha colmati di benedizioni spirituali, non nell'essere ricchi e potenti secondo questo mondo, ma potenti in spirito, come Adamo ed Eva prima della caduta. E ci ha benedetti, fate attenzione, ci ha benedetti in Cristo, cioè a far parte di Cristo. E adesso ditemi, ci potrebbe essere una benedizione più grande di questa? Fare parte di Cristo già da adesso? E poi Paolo ci spiega la ragione di questa benedizione. Siccome in Lui ci ha eletti, ascoltate bene, ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Quindi prima della creazione di questo mondo e di tutto l'universo, già Dio ci conosceva per nome. Ma ci rendiamo conto della grandezza di questo? Dio già conosceva tutti noi uno per uno. Ma non è tutto. Ascoltate attentamente, perché questa è grossa. Dio ci ha eletti affinché fossimo santi ed irreprensibili dinanzi a Lui nell'amore. E c'è ancora di più. Sentite questa, perché è il segreto perché noi, miseri mortali, fossimo destinati a tanto. Paolo dice, avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, cioè Dio ci ha predestinati ad essere adottati, ma siamo adottati, capite? Dio ci ha adottati, perché per natura noi non siamo santi e mai lo potremmo essere se fossimo lasciati a noi stessi. Adottati quindi come suoi figlioli secondo la sua volontà, dice Paolo. In altri termini, Dio ci vuole santi. Lui ci aveva creati per questo. E Paolo continua, all'ode della gloria e della sua grazia, la quale egli ci ha allargito nell'amato suo, cioè in Gesù, dice Paolo. In altri termini, la nostra è una vittoria già realizzata. Vogliamo un pegno per questa vittoria? Eccomelo. Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, cioè mediante la sua sofferenza e morte sulla croce, che ci ha portato, dice Paolo, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Adesso ditemi, si può rimanere freddi di fronte a questo amore più caldo del sole? E noi ci facciamo pieni di questo mondo? E ci disperiamo se non possiamo avere questo e quello? Ma forse perché non abbiamo capito a fondo l'importanza di tutto questo. Ma Dio non ci ha lasciati a noi stessi, con le nostre menti annebbiate dalle illusioni di questo mondo. E per quanto riguarda la nostra capacità di comprendere l'alto valore spirituale di queste ricchezze della sua grazia, Paolo ci dice, della quale grazia egli è stato abbondante verso di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza col farci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato. E cioè, già prima della fondazione di questo mondo, Dio aveva organizzato la nostra salvezza. Capito? È enorme, non è vero? E Paolo continua, per questo piano, dice, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, cioè quando i tempi sarebbero stati maturi per la nascita di Gesù e per il suo sacrificio. E che quindi, Paolo continua, e che consiste, questa pienezza dei tempi consiste nel raccogliere sotto un sol capo, cioè in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. Quindi Dio ci dà la capacità di comprendere tutto questo se noi glielo chiediamo in preghiera, se noi chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo per aiutarci a comprenderlo. E Gesù stesso disse, se voi che siete cattivi sapete dare buone cose ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste vi darà lo Spirito Santo qualora glielo domandiate. E che vogliamo più di questo? E Paolo continua, sentite, in Lui dico, cioè in Gesù, nel quale siamo già stati fatti eredi, a ciò predestinati, secondo il proposito di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della propria volontà. Quindi, predestinati alla gloria. E che vuol dire? Che c'entra la predestinazione. Qualcuno dirà innanzitutto che significa predestinati? Significa destinati già in anticipo. E questo non è giusto, direte voi. Se c'è la predestinazione non c'è più libertà di coscienza. Ed avete ragione. Ma per capire meglio il pensiero di Paolo dobbiamo chiederlo al consiglio alla Bibbia. La Bibbia è un libro che si spiega da sola. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, niente è lasciato all'interpretazione personale. Sentite quello che Paolo stesso ci rivela in Romani 8, 29, 30. Dice, perché quelli che lui, cioè Dio, ha predestinati, li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, cioè assomigliare a Gesù, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Preconosciuti, cioè conosciuti in precedenza. Ricordate, Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Dio ci conosce personalmente uno per uno e non farebbe mai una cosa che noi per primi non accettassimo di fare. In più, oltre che amore, Dio è anche giustizia. In altre parole, Dio sa chi lo accetta e chi lo accetta egli lo guida alla vittoria. Rileggiamo adesso il pensiero espresso di Paolo, perché quelli che lui ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. È chiaro adesso? E perché tutto questo possiamo dire? Sentite l'obiettivo finale, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Essere all'ode della gloria di Dio, che è anche la nostra gloria, perché in Cristo Gesù lui ci ha fatti suoi. Quale onore! Eredi di Dio e coeredi di Cristo. Quale onore! Una cosa fantastica alla quale noi dobbiamo pensarci, dobbiamo renderci conto di quanto è grande il pensiero di Dio nei nostri confronti e quanto Lui ci tiene ad aspettarci quando noi finiremo il nostro turno su questa terra. E quindi Lui ci dà per il momento la caparra, il suggello dello Spirito Santo, cioè la caparra dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è con noi. Lo Spirito Santo è l'impegno che Dio si è preso per la nostra salvezza individuale. Ed il resto? Il resto sta a noi, cari fratelli e sorelle in Cristo. Sta a noi. Noi dobbiamo accettare, noi dobbiamo sentirci l'importanza che Dio ha in noi. Comprendete questo? E ci fermiamo qui? Perché il pranzo spirituale di oggi è stato abbondante e non vogliamo fare indigestione.
0: Magnifico.
1: Ancora oggi vi saluto e vi auguro un felice proseguimento di pomeriggio in Cristo Gesù. Un arrivederci al prossimo martedì, sempre e secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Ciao.
0: Ciao Gennaro, buon pomeriggio.